0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Ben ritrovati a questo aggiornamento delle 3:00, rivediamo le ultime notizie. Prosegue il dialogo con la Germania sulla questione dei rimpatri dei migranti italiani, ha sentito il suo omologo tedesco. Intanto anche l'Austria sta rimandando i migranti in Italia. Dal 12 giugno scorso sono state effettuate 4 espulsioni. Nuovo appello del pontefice per costruire la pace al termine della sua ultima udienza generale. Papa Leone ha esortato a un forte e costante impegno per una pacifica convivenza tra i popoli.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Harry e Meghan, con i loro figli, dovrebbero tornare a vivere nel Regno Unito entro la fine di agosto, lo dicono i media britannici. La coppia si era trasferita negli Stati Uniti a marzo 2020 col figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California era nata la seconda figlia Lilibet. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 4 e 59 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. C'è un aggiornamento dell'informazione. Sono queste infatti le ultime notizie. Il fondatore del gruppo immobiliare cinese Evergrande, Su Jain, è stato condannato all'ergastolo per una serie di reati finanziari commessi in Cina. Lo riferisce China Central Television, secondo cui il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di euro. Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Sono davvero contento, ha detto il pilota di Formula 1. Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Dicendo infine, spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara. Con Madison Pictures, nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Valensole 1965, cronaca di un incontro ravvicinato, diretto da Dominique Filol. Si rifà ad uno dei casi UFO più discussi mai registrati in Francia, ma non è centrato su un contatto extraterrestre, piuttosto sulla frattura che l'evento può generare nella vita di una persona comune e nel suo ambiente sociale. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era anche il nostro direttore Alex So con la radio alle 8:09 e buona seconda ora in compagnia di Massimiliano in questo venerdì 21 agosto 2026. Molto bene, andiamo a salutare anche Lina di Conegliano che purtroppo mi ha richiesto una canzone che è andata ieri e vediamo un po', metti allora concerto per voi, vediamo se posso mettertela più che volentieri. Poi andiamo a salutare anche l'amico Andrea, andiamo a salutare Marzia di San Martino Buonalbergo che mi scrive: ciao Massimiliano, volevo salutarti, sono Marzia di San Martino Buonalbergo, provincia di Verona. Salutiamo anche l'amica Raffaella di Asolo e Sassà, l'avevamo salutato prima. Andiamo adesso con Brontolona, Magri Lisoni, e questa canzone la dedico a tutte le brontolone all'ascolto. Lo so che ce ne sono tante.

0: Anni. Togna tuo disco su Radio Sorriso, cantava Ron, 8:20 e siamo sempre in diretta da Via Mimose 12, Castelfranco Veneto, Treviso. Andiamo a salutare anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona giornata. Pronti a salpare per una nuova avventura? Buongiorno. Buongiorno, sì. Ricordiamo il numero della musica, dai, per le vostre richieste e le vostre dediche, anche con la vostra voce. Quindi potete essere voi protagonisti della vostra dedica o della vostra richiesta. 345 48 45 663. Dovevo ricordarvi un paio di cose. Sì, una cosa importante: che domenica 23 agosto dalle 21:30 saremo in diretta con l'orchestra di Renzo Biondi direttamente dal Tivoli. Quindi potete ascoltare tutto l'evento dalle ore 21 in poi su Radio Sorriso. Quindi è una bella cosa, eh? Andiamo adesso con la patatina, arriva lui, Gianni Drudi e i Gem Boy.
1: Meine Damen und Herren, Madame, Monsieur, Signore e Signori, la motonave Gem Boy e il capitano Gianni.

0: Eh sì, scusate, ma avevo un'incombenza e non potevo non andare. Allora, volevo ricordarvi, prima dei consigli commerciali, che il 27, 28 e 29 novembre effettueremo il primo Ballando in Slovenia. Che cos'è questo evento? È un evento bellissimo, è un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, perché appunto si svolgerà a novembre, tra atmosfere storiche come Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Che cosa include tutto questo? Un viaggio in pullman con la partenza da Padova e passa attraverso i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel 4 stelle al Perla Resort con sistemazione in camera doppia, visita guidata alla città di Lubiana e al lago di Bled, trattamento quindi di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica a ballo con Alex So, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Chi vorrà poi potrà fermarsi anche a fare un tentativo di vedere se gli cambia la vita una tappa al casinò. Avrete sempre un accompagnatore dell'agenzia per informazioni sul posto e è compresa anche la polizza sanitaria. Tutto questo a €449 a persona, ma questo prezzo vale fino a fine mese, quindi fino al 31 agosto avete questa possibilità a €449. Chiamate lo 0423 7367, orario ufficio 9:13, 14:18. L'agenzia è Prima Rete Viaggi e Vacanze.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Adrian Lanteri, parlami d'amore con questo bel moderato. Ci ha portati le 8:43 minuti. Stiamo anche concludendo le due ore assieme, ma non preoccupatevi. Ah no, sì, preoccupatevi, perché oggi non so se garantirò la presenza da mezzogiorno alle due. Non lo so, vediamo come mi gira, vediamo come, visto che dovrebbe esserci Giovanni e Iris che mi sostituiranno, perché Tiziana oggi è in ferie. Quindi vabbè, comunque non so se garantirò le due ore da mezzogiorno alle due. In caso, e questo è sicuro, lunedì prossimo sempre dalle 7 alle 9 per tutta la settimana. Allora, vediamo un po'. Mario di Gazzo Veronese mi scrive: una pioggia d'estate è più preziosa di ogni cosa. Buongiorno, ciao caro Mario. Poi vediamo un po'. Buongiorno sorrisini, sono Elsa di Incona. Per favore, mi fate ascoltare la canzone di Federica Cocco, Aspettami lì, scusate se disturbo. Buona giornata. Non disturbate mai, ascoltatori, ci mancherebbe, anzi ci fa piacere se ci richiedete la vostra canzone preferita e fare anche le vostre dediche al 345 48 45 663. Allora andiamo con O che calor, una nuova produzione di Matteo Tarantino in versione baciata, e poi andrò a cercare la canzone di Federica Cocco per accontentare Elisa. A dopo.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Dai, caro Massimiliano,
2: oh, ancora qua.
1: Ti aspettavi Tiziana? Ancora, e invece
2: tu
1: sono arrivato io.
2: Sì. Infatti ho detto arriverà Tiziana, ma si è trasformata Tiziana, in Giovanni.
1: Detto, ragazzi, ciao.
2: Non sono proprio sensitivo.
1: Io me ne vado, dai Massimiliano. Siano, ma perché?
2: Vedi che te rischi.
1: Guarda che piove.
2: Lo so, sono anche in scu. No.
1: Te la cerchi, vedi. Argomento del giorno, vai, leggi.
2: Ma aspetta che devo mettermi gli occhiali. A volte basta davvero poco per sentirsi meglio?
1: Sì.
2: Leggi tu quelle piccoline perché non ci arrivo, dai.
1: E voi
2: fai la Tiziana.
1: E voi ascoltatori di Radio Sorriso, qual è la piccola cosa che fate per voi stessi e che vi rimette subito di buon umore? Raccontatecelo, io venire da Massimiliano la mattina.
2: Piccola o grande cosa, però. Sì, potrebbe essere anche grande la cosa che tu fai, che tu cerchi.
1: Qual è la cosa che fate? Facciamola così.
2: Per renderti felice o per farti star meglio? Sì. Entrambi.
1: Sa tu? So, andare in bici, andare in palestra, magari altro.
2: Sì.
1: Che non sappiamo.
2: Andare in bici e andare in palestra sono cose che mi rendono felici.
1: Comprare qualcosa per me.
2: Per te.
1: Vado a comprare.
2: Uno ha la possibilità, sì.
1: Infatti.
2: Tu sei. Essendo genovese, conoscendo i genovesi che hanno le braccette corte, lui è diverso. È diverso perché lui è molto abbondante. No, è vero. Lui offre caffè a tutti la mattina, anche stamattina. Anzi, se qualche ascoltatore è in passaggio via Mimose 12, si ferma, suona il citofono e Giovanni finché qua offre il caffè a tutti.
1: Sì, offro il caffè.
2: Poi arriverà anche Porchetta Manetta con del pane. Oggi è venerdì, dobbiamo fare un po' di autogestione,
1: perché,
2: no?
1: Perché è ispirato oggi, quindi Massimiliano è così. Vabbè, quindi niente.
2: Quindi l'argomento del giorno
1: è che fate per rimettervi di buon umore.
2: Può essere anche un gesto fisico,
1: sì, dai. 345 48 45 663 per le lamentele, poi te le
2: mando. Allora io voglio, c'è il direttore all'ascolto, gli manderò la registrazione. Allora, caro Alex, io vorrei fare almeno una volta a settimana da mezzogiorno alle 2 con Giovanni, come facevo una volta con Carlotta, che era il mercoledì, che poi mi è stato tolto. No, io voglio fare, chiedo proprio, manderò una mail,
1: una roba ufficiale,
2: una giornata, cioè da mezzogiorno alle 14 con Giovanni, una volta a settimana. Potremmo pensarci sopra.
1: Va bene.
2: Sai che cagnara che salterebbe fuori?
1: Non lo so, ho paura.
2: O gattara.
1: Sono qui che ho paura di cosa tu puoi dire da un momento all'altro, quindi non vedo l'ora che tu schiacci invio.
2: Meraviglioso.
1: E
2: allora ci salutiamo, non garantirò da mezzogiorno alle 2.
1: Per forza.
2: Perché ma gli avevo accennato che vediamo, potrebbe essere una sorpresa.
1: Tiziana, se non ci sei tu, chi c'è?
2: Cioè, ci sei sono tu io. E la Iris.
1: Andiamo avanti fino alle 2.
2: Ci sei tu un'ora fino a mezzogiorno.
1: E poi
2: fino all'1. E dall'1 alle 2. Non importa, qualcuno sicuramente ci sarà. Buon weekend, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Lunedì.
2: O forse anche nel primo pomeriggio. Lunedì.
1: Lunedì.
2: Lunedì.
1: Ci sei lunedì.
2: Certo.
1: Allora.
2: Andiamo con Lorenzo Polidori.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sulla Gruppo Senese. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni
16: informazioni su skoda-auto.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound che ci fanno partire in questa seconda ora insieme con Demis e la sua Entusiasmo, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12. Ancora tanti bei messaggini che stanno arrivando al 345 48 45 663 rispetto a quello che è il nostro argomento del giorno. Lo sapete che su Radio Sorriso ogni giorno facciamo una domandina o vi portiamo in un ricordo, vi facciamo tornare indietro nel tempo e ricordare qualcosa. Oggi vi chiediamo qual è quel gesto che fate, piccolo o grande che sia, per cambiare le giornate storte, le giornate dove, come dire, il buon umore proprio non viene naturale. Allora magari si fa qualcosa che ci può far tornare il buon umore. Io l'ho detto, io faccio shopping, qualcuno mi ha detto mangio un dolce, qualcuno per esempio mi dice faccio una compra di altro tipo, magari mando un messaggino a qualcuno che non sento da un po' di tempo, e così questo mi fa star bene. Ma raccontatelo anche al telefono, richiedendo magari anche un bel brano allo 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Maria Giovanna di Schio con Morena Santa Maria, Arrivederci Argentina, un bel tango dedicato a Lucia, con un grande abbraccio, un grande saluto. E tra poco vengo a fare un saluto anche a tutti gli amici dei social, perché lo sapete che Radio Sorriso è presentissima anche su Facebook e su Instagram.

Rodigini con la voce di Monica, un bel mambo dal titolo TikTok, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Giusy da Nervese della Battaglia, che mi scrive una cosa che mi tira su nei giorni in cui sono tanto giù, e andare a comprarmi una piantina di fiori, o comunque dei fiori, mi risolleva un po' dai miei problemi. Un abbraccio a tutti voi. È vero, molte persone vanno a comprarsi dei fiori o comunque una piantina proprio per, come dire, andare a tirarsi un po' sul morale, ecco. Buongiorno all'amico Loris da Mestrino, buongiorno. E poi vado a salutare anche, invece, vabbè, ora tra poco poi vado ad accontentare l'amica Fiorenza, ma intanto devo accontentare chi mi ha richiesto Madonnina degli Alpini, Marco il Clan, l'amico Tony da Ariano Polesine, e subito dopo i Valentinos con Tierra, sempre qui su Radio Sorriso.

I Valentinos con Tierra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amica Roberta da Marino di Piave, che vuole fare tanti auguri ad Alberto Crepaldi, e poi tra poco li facciamo, vi ricordo anche i nostri social, le nostre pagine dove potete fare gli auguri anche proprio ai nostri artisti. Ma vado a salutare l'amica Fiorenza e vorrei dedicare al mio amore, così mi scrive Fiorenza, Marco, una canzone di Omar Codazzi. Ti abbiamo selezionato Notti da Gadir, sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco continuerò a leggere i vostri messaggini. Dai, raccontatemi cosa fate in quelle giornate che partono male, in quelle giornate dove l'umore è storto, dove la giornata non va bene. Cosa fate? Prendete, c'è un gesto, piccolo o grande che sia, che fate? Raccontatelo a Radio Sorriso, 345 48 45 663. Intanto ho Marco Dazzi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Cambiato disco con Moglie Voglie sempre qui su Radio Sorriso. Io devo fare degli auguri esattamente a Marika, che oggi fa il compleanno, quindi auguri Marika, auguri da parte della nonna Luigina, il nonno Bruno, e poi auguri anche, siete in tantissimi, a zio Rodolfo, Ellis, Ambra, e poi Masha, e poi ancora, vabbè, tutta la famiglia in poche parole. Assolutamente un grande abbraccio anche da parte nostra, i suoi primi 23 anni, quindi auguroni, auguroni, auguroni anche da tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo con questo brano, uno dei brani del momento, dell'estate, l'abbiamo ballato, riballato e triballato, Fast Cars and Superstars, sempre qui su Radio Sorriso.

Giorgio Te Amo, Peligro, Daniela Cavanna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, assolutamente. Un saluto all'amico, agli amici Valentina e Brunetta da Conselve, grazie tante. Questa canzone per mia moglie Brunetta è attualmente ferma, vabbè, non sta troppo bene, però ci ascolta, quindi un abbraccio a Brunetta. Ciao Brunetta, un augurone di una prontissima guarigione. Vado a salutare invece l'amica Maria che mi richiede Matteo Bensi con Occhi Neri, e subito dopo arriva Daniele Desideri con La Greca, sempre qui su Radio Sorriso.

Daniele Desideri con la Greca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso invece gli amici Raffaele e Agostino di Jesolo, che a maggio hanno compiuto i loro 62 anni di matrimonio. Ragazzi, complimenti, perché è un traguardo bellissimo, e complimenti, dovreste dirci qual è il trucco per arrivare a 62 anni di matrimonio, perché veramente sono tanti anni ed è bello, questo assolutamente. Vi festeggiamo con 50 primavere, perché 62 primavere non l'hanno ancora fatta, però Michele Rodella, festeggiando il vostro amore, facendovi ancora tanti tanti auguri anche da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 11 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Le news della redazione, buongiorno. L'assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, ha illustrato in commissione consiliare lo schema di intesa definitivo tra Stato e Regione in materia di professioni. Con questa intesa, ha detto, il Veneto compie un altro passo concreto verso una piena autonomia. Potrà istituire e disciplinare professioni di rilievo regionale legate alle vocazioni del territorio, in primis il turismo.
7: Prima campanella del nuovo anno scolastico in Veneto, giovedì 10 settembre. Le vacanze 2027 cominceranno invece il 12 giugno. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, la chiusura è prevista per il 30 giugno 2027.
6: La Giunta Veneta ha aggiornato e rilanciato il tavolo tecnico di coordinamento regionale per i sottoprodotti e il tavolo di riferimento per gli end of waste, adeguandone la composizione al nuovo assetto organizzativo. Ai tavoli parteciperanno fra gli altri ARPAV, UPV, Camere di Commercio, le quattro università venete e le associazioni di categoria.
7: Grazie per averci ancora una volta seguito e a risentirci più tardi.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.
4: Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sorriso!
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Sanremo e buenos dias. Che tempo fa in Brasile, Savio? Raccontaci. Beh, qua piove e per una volta lo dico con vera contentezza, piove. I Folketti Trai con La colpa fu.

0: Pietro Galassi con Lacrime d'Argento, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Piove?
0: Piove finalmente, mi verrebbe da dire. No, non so, io dico piove finalmente.
1: Beh, se piove così sì, va bene. Se deve fare danni, no.
0: No, infatti, viene a piovere così come sta piovendo in questo momento. Buongiorno all'amica Rita di Maniago, un grande saluto. E poi salutiamo anche l'amica Fiorella da Verona. Un saluto, perché anche lei a Verona ha detto che piove, si è bagnata uscendo. Allora ho detto, beh, però va bene così, ha detto, va bene così la pioggia.
1: Sì, io ieri sera vedevo persone che stavano sotto la pioggia tranquillamente, come
0: sì, ormai
1: di solito
0: sì.
1: Tutti scappano sotto la pioggia.
0: No, ormai no, l'abbiamo desiderata talmente tanto che la cerchiamo e ormai sarà quello il il gioco, stare sotto la pioggia. Salutiamo l'amico Dario che dedica a sua moglie Pia, che sta lavorando, questo bel brano, Veronica Cuneo con Tiribì Tarabà.
1: E noi ci ritroviamo tra pochissimo.
0: Sì, giusto, giusto.

0: Matteo Tassi con la voce di Silvia, sono al bivio sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: A
0: vuoi
1: che
0: sapere
1: largo?
0: Io sapessi.
1: Tra quello del letto e quello del divano.
0: No, beh, ieri ero in aeroporto,
1: Occhio in aeroporto.
0: Ero in aeroporto,
1: Volevi partire?
0: Chissà. Chissà, vabbè, comunque, ti stavo dicendo, sai che l'argomento del giorno oggi è molto simpatico perché diamo un gesto che si fa piccolo grande per cambiare le giornate in cui l'umore non è proprio ottimale. Sai che magari c'è chi si compra un dolce, se lo mangia, chi si compra una pianta, chi come me fa shopping, si regala qualcosa. Tu fai qualcosa? Non so.
1: Dormire.
0: Dormire, quindi.
1: Dormire sarebbe la cosa che a me fa stare bene.
0: E quindi ti cambia l'umore?
1: Sì.
0: Va bene, quindi quando sei arrabbiata, dormire.
1: In questo periodo sento molto il bisogno di dormire, quindi dormire sarebbe quella cosa che mi fa stare bene.
0: Va bene, invece qualcuno mi ha raccontato che mangia una torta intera, pensa.
1: Una torta intera?
0: Sì. Mi prende, dice, io
1: alla faccia della glicemia.
0: Ma ascolta, però sicuramente gli torna il buon umore, risolve un problema sicuramente importante. Salutiamo invece l'amico Nicolas, un abbraccio forte e ricordiamo una cosa importante, Iris.
1: Cosa ricordiamo?
0: Cosa vuoi ricordare? Tanti appuntamenti, ma uno importantissimo già per il 4 ottobre.
1: Ragazzi, siamo prontissimi per il pranzo di Radio Sorriso. Tra l'altro ci sono già i primi iscritti.
0: Sì, no, ci sono già i primi iscritti e saremo esattamente al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine.
1: E quando? No, scusa, stavo ottobre. Guardando gli errori.
0: Lo dico, io, il 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere Tricesimo Udine per il primo pranzo della stagione. Abbiamo già svelato un ospite, lo possiamo dire, sì, è scritto
1: sì,
0: qui.
1: Sì, certo,
0: si può dire.
1: Certo.
0: Graziano Cianni e poi tanti altri che vi sveleremo da qui al 4 ottobre. Menù a 42 euro tutto compreso, chiamate anche in questo momento lo 0423 73 6680.
1: Sì, non chiamiamo il centralino perché oggi il ragazzo del centralino è in vacanza, quindi se volete
0: chiamarci. A quanto pare no, però
1: in realtà non, infatti gli errori arrivano perché non c'è il ragazzo del centralino, qui ieri ho spiegato bene tutto.
0: Vabbè, comunque chiamateci e venite con noi il 4 ottobre.
1: È in vacanza oggi, è in vacanza.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Sorriso!
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sorriso.
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a fare un po' di saluti.
2: Andiamo a salutare l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. Dice: mai una volta che qualcuno mi dica la giornata è stata annullata puoi tornare a letto.
1: Magari
2: così devi andare a lavoro invece.
1: Sì, infatti,
2: inizia così, devi fare anche tutte le tue cose, eccetera eccetera. E poi
1: salutiamo Bianca da Verona, che vuole dedicare a suo marito i migliori anni, perché domani festeggiano l'anniversario di matrimonio. Ma non si fa il giorno stesso?
2: Di solito non porta molto bene farlo il giorno prima, ma di solito sono gli auguri di compleanno. In questo caso, vabbè, dai, è un anniversario. Domani loro festeggiano 55 anni di matrimonio. Complimenti, ragazzi, complimenti.
1: Mamma mia, complimentoni veramente. E poi salutiamo anche l'amica Dina, invece, che dedica al suo sante esattamente Ponte di Ferro, nella voce di Elisa, orchestra Paolo Bertoli. Quindi ancora tanti auguri a chi domani festeggia 55 anni di matrimonio con i migliori anni della nostra vita, Mattia Agostini.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La voce di Elisa, orchestra Paolo Bertoli, Ponte di Ferro, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Salutiamo l'amica Nazarena che scrive: ciao Iris, ciao Giovanni, volevamo mandare un fortissimo abbraccio alla nostra montagna, la Val Camonica, colpita in questi giorni da un forte maltempo che ha causato frane e inondazioni.
0: E noi mandiamo un abbraccio fortissimo.
1: Un abbraccione. Poi vediamo, oggi 21 agosto, in Furinoi ore 11.35 è acceso la fornella, fuori ci sono 16 gradi.
0: Sai che anch'io sono stato in questi giorni a cena in montagna e praticamente c'erano 16 gradi.
1: E si stava da Dio.
0: Si stava molto bene, devo dire che non si era mai neanche quasi più abituati ai 16 gradi, sai che...
1: Che sia la pioggia d'agosto rinfresca il bosco, è arrivata un po' tardi, cioè nel senso che siamo già al 20
0: di agosto. Infatti siamo già...
1: Però non sarà finita l'estate, dai, vuoi che sia finita l'estate?
0: Ma guarda, quest'anno, io in altri anni avrei detto speriamo di no perché devo andare in ferie. Sai che quest'anno dico va bene così.
1: Va bene così.
0: Sarà che sto invecchiando, quindi.
1: Adesso non so cosa dicono le previsioni meteo.
0: Non le neanche guardate perché ormai non le guardo più, quindi.
1: No, anche perché eravamo poi abituati che non pioveva, che faceva.
0: È strano vedere le goccioline della pioggia.
1: No, ma comunque già domani mettono sole, sembrerebbe.
0: Già quindi... in una bella temperatura alta.
1: Vabbè, comunque diciamo che le temperature da domani si abbassano un po', ecco.
0: Sì, vabbè, però più vivibile,
1: sono più
0: sopra
1: i 30 gradi.
0: Infatti,
1: perché eravamo
0: questo va
1: in
0: molto
1: una situazione
0: bene.
1: Però dai, ci sta, insomma, stare intorno ai 29-28 gradi ci
0: sì,
1: può stare.
0: Sì, dai, è estate, giustamente, ricordiamo anche quello, anche se sono troppo basse non vanno mica troppo bene.
1: Diciamo che una giornata così di pioggia va bene, non troppo. Non troppo, una giornata continuativa anche a tratti, così anche per dare da bere ai campi.
0: Sì, no, giusto, bravo, bravo, infatti ricordiamo. E io sarò che sono affezionata a questo tempo qui.
1: A me sembra di essere novembre oggi.
0: Mi piace perché. Perché a me piace il tempo di novembre.
1: Sì, ma
0: ottobre.
1: Sarà il mio umore che un po' porta
0: a
1: essere.
0: Sì, va a incidere su tutto. Comunque, andiamo con la musica.
1: Andiamo con la musica.
0: Arriva Matteo Tarantino con questa bella Begin dal titolo L'amore che voglio, sempre qui su Radio Sorriso. E ricordiamo anche quelli che sono i vostri numeri per richiedere le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663, SMS, WhatsApp, note vocali, oppure
1: 0423 73 6680 per parlare con noi, 81 finale in segreteria telefonica.

0: Fabrizio di Accademia con la cumbianella sempre qui su Radio Sorriso. Sai, Iris, un'altra cosa che faccio quando così la giornata parte un po' così, o quando è una giornata un po' così, vado a passeggiare.
1: Vai a passeggiare?
0: Sì.
1: E se oggi è la giornata un po' così, cosa fai? Vai a passeggiare con l'ombrello?
0: Oggi sicuramente, ora uscirò in giardino appena arrivo a casa.
1: A fare cosa? Sotto
0: a
1: la pioggia?
0: A bagnarmi un po', sì.
1: No,
0: già che sto
1: bella
0: bene.
1: Bella danza sotto la pioggia.
0: No, lasciamo perdere, che già che sto bene è meglio che non rischio. Vabbè.
1: No, infatti, mi fa piacere. Beh, intanto dopo vai in vacanza, non è che...
0: Sì, sì, no, però poi c'è ottobre. Perché ottobre, novembre, dicembre sono dei mesi delicatissimi.
1: Beh, adesso non puoi ammalarti perché il 4 di ottobre c'è il pranzo di Radio Sorriso, quindi non ti puoi ammalare, ritorni anche dalle vacanze, dovresti essere bello riposato. Sì. Più o meno.
0: No, beh, sì, no. Spero proprio di sì e penso proprio di sì. Però, perché no? Perché
1: no, così spero che tu torni riposato.
0: Ah, beh, spero, poi non si sa mai.
1: Io ho paura di dirti quante cose potrebbero arrivare nei giorni da fare, nei giorni in cui sarai in vacanza.
0: Ma io sono in vacanza, quindi non le saprò. Quando arriverò, poi vedremo, dai.
1: Sai cosa succederà? Esploderà il PC, probabilmente.
0: Ma spero proprio di no, cioè che non esplodano i PC, che non esploda la radio.
1: No, esploderà il PC di email, intendo dire di cose da fare, nuove, di registrare, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, dai, qualcosa faremo come sempre. Intanto ci ascoltiamo un bel brano.
1: Ma guarda che di 3 settimane di vacanza, un giorno potevi venire a lavorare.
0: Vabbè, un giorno lo faccio in smart, va bene?
1: No, lo vieni.

0: mio sorriso alla radio più giovane che vai. Ci siamo ascoltati anche musicista con la voce di Manolo e noi siamo giunti al termine, o meglio, Giovanino è giunto al termine.
1: Io
0: di queste
1: me ne vado, cioè vado, poi torno domani.
0: Sì, poi torni. Torni,
1: torno
0: torni.
1: Domani nel pomeriggio, però.
0: Sì, controlla, guarda, puoi vado, avvicinarti vado, e vai a vedere. Vado. Mi sembra dalle 15 alle 18. Allora, io sono dalle 9 alle 12, giusto, 15, Giovanini?
2: Sì, sì, tu sei dalle 12
0: Giovanino.
2: Alle 18. Ci sono io e poi.
0: E prima chi c'è? Tra me e te chi c'è?
2: C'è Patrick.
0: C'è Patrick. Sembri la voce fuori campo, Giovannino.
2: Ti sto parlando anche di là.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie Iris. E ci ritroviamo invece settimana prossima dove ci rincroceremo.
0: Ne ricordiamo ancora l'argomento del giorno?
1: Sì, oggi vi chiediamo qual è qualcosa, qualunque cosa voi facciate per cambiare un po'. E una cosa che vi mette subito di buon umore, quindi
0: sì,
1: per cambiare quelle giornate un po' così. Magari oggi può essere anche andare sotto la pioggia e ballare.
0: Potrebbe essere. Sicuramente chi magari soffre il caldo e ama la pioggia in questa giornata è probabile che l'abbia fatto.
1: Magari, non so, prepararvi un piatto che vi piace particolare e che non fate mai.
0: Raccontatecelo, dai, noi vi aspettiamo e tra pochissimo teoricamente dovrebbe arrivare anche Massimiliano.
1: In teoria.
0: Vediamo, almeno
1: a cercarlo, dai.
0: Ieri mi ha detto che dalle 12 alle 13 almeno un'ora la faceva in compagnia degli ascoltatori.
1: Vediamo.
0: Poi sapete che anche Massimiliano è uno che cambia idea. Vediamo. Spesso, quindi
1: allora
0: lo scopriremo.
1: Lo vado a cercare, vediamo. Questa mattina ci siamo visti, ma.
0: Ciao Giovanni!
1: Ciao, ciao!
3: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
4: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago. Parafarmacia speciali a Marcon. Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Sorriso.
11: Sono le 12 e 5 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da.
13: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc, ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Sorriso,
22: è il momento di ridiamoci su.

Marco il Clan con Ragazzina su Radio Sorriso con la voce di Gianluca e Alberto, ed ora si continua, arriva Marcella Zullo con La bella baciata, eres tu.

Claudia Band con la mia voce su Radio Sorriso. Saluto anche Sara, l'amica Sara di Lucca, che dice: ciao Iris, potresti farmi ascoltare Vecchia Osteria dai Girasoli? Allora te la dedichiamo immediatamente. Poi arriveranno anche le Mondine con la Monachella.

0: La monachella e le mondine, così abbiamo accontentato Paolo di Udine che ce l'ha richiesta, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Sorriso!
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni AB Record, Mariana Lanteri con Bugiarde. Ricordiamo anche che grazie alle edizioni AB Record e a noi di Radio Sorriso, domenica 23 agosto a partire dalle 21.30 ci sarà qui in diretta su Radio Sorriso l'orchestra di Renzo Biondi direttamente dalla sagra di Altivole. Siamo in provincia di Treviso, come sempre detto, se avete piacere di venirci a fare un saluto, noi siamo lì. Tra l'altro sarà una bella settimana anche di dirette, perché 26 agosto invece saremo in diretta da Campo Nogara con Marco il Clan, e invece il 29 agosto saremo in diretta con Gianmarco Bagutti, e in quel caso ci sarà anche il prespettacolo con Radio Sorriso, esattamente a Cherubine Verona. Quindi il 29 agosto vi aspettiamo, perché ripeto, ci sarà anche il prespettacolo con Radio Sorriso. Andiamo con Roberta Band e Magica Favola, C'era una volta.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Daniela Nespolo con Infinite Notti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la bella musica, arriva la polca con Giuseppe Spinelli e Vela Polca Romagnola.

0: ci siamo ascoltati la voce di Novella con l'orchestra di Luca Bergamini, Dentro il mio cielo. Buongiorno signor Claudio Prospero.
1: Buongiorno a lei cara signora Iris e buongiorno, buon pomeriggio al nostro pubblico.
0: Non sapevo se dire buongiorno signor Claudio, buongiorno signor Prospero. Però lei dice sempre che quando io la chiamo Claudio vuol dire che c'è qualche problema.
1: E come sta? Non che la vedo bene.
0: Io bene, grazie. Sì, devo dire che questa giornata mi fa molto letto, però vabbè. Possiamo fare.
1: Sì, assolutamente sì. C'è di peggio nella vita, vero?
0: Sì, avevamo anche bisogno di un giorno di pioggia.
1: Assolutamente sì, finché è questo tipo di pioggia che non fa danni, ma che continui, insomma, vabbè,
0: anche perché anche le nostre terre ne hanno bisogno.
1: Mamma
0: in questo
1: mia.
0: Periodo.
1: Sì, dispiace poi ovviamente per se poi migliora perché ci sono molte sagre ancora in giro, però la terra aveva bisogno. Vabbè, disquisito diciamo. La vedo,
0: Siamo tutti e due in nero comunque. Non so se ha notato signor Claudio,
1: sì.
0: Questi colori molto spenti oggi.
1: Oggi sarà la giornata. Va bene, sarà la giornata.
0: Va bene, io me ne vado. Lascio in compagnia del signor Claudio che è rimasto così esterefatto. Del fatto che io fossi in diretta.
1: Sì, non sapendola qui a quest'ora, però ogni tanto va bene, dai.
0: Allora, la nostra amica Morena ci chiede: scusami, gli eventi che dicevi prima sono tutti al coperto, che tu sappia. Allora, quello di domenica 23 agosto con Renzo Biondi, ti assicuro di sì. Quindi ad Altivole, anche se piove, la giornata non è spettacolare, si può venire a ballare anche questa sera, anche domani. Tutte le serate ad Altivole
1: sono
0: al coperto, quindi non c'è si mangia al coperto, si balla al coperto. Infatti anche ieri sera la serata è stata fatta perché non c'erano problemi. Ieri sera c'era l'orchestra di Oma Lambertini, però ad Altivole, dove saremo domenica 23 con la diretta insieme a Renzo Biondi, è tutto al coperto. Quindi anche questa sera, se volete andare a ballare, adesso la mia memoria un po' facilecca, signor Claudio, okay. Io non mi ricordo chi c'è questa sera ad Altivole, non so se lei magari mi vuole aiutare, ma nemmeno lei.
1: No.
0: Io se vuole nel frattempo guardo. Facciamo tutto in diretta, aspetta, vediamo. No, li salutiamo.
1: Mentre sono lei stava dicendo,
0: passano
1: mentre
0: anche nella nostra pubblicità, noi li ringraziamo perché da tanti anni insomma collaborano con noi di Radio Sorriso.
1: Sì. Per gli altri eventi di cui chiedeva Morena, forse anche per il pubblico.
0: Per il pubblico l'altro non lo so, è troppo presto per saperlo quanto mi riguarda.
1: Va bene. Per quanto riguarda il Tivoli andate sul sicuro perché è tutto al coperto.
0: Sì, naturalmente io riesco a beccare tutto tranne che...
1: Ecco,
0: adesso aprirà il posto, secondo lei no? Ho aperto il posto giusto. Guardi, oggi che giorno siamo?
1: Venerdì 21.
0: Ecco, guardi, stasera c'è Marco il Clan, quindi...
1: Perfetto, okay, benissimo.
0: Quindi questa sera se volete andare a ballare dal Tivoli sapete che c'è Marco il Clan.
1: Perfetto.
0: E salutiamo ancora gli amici che insomma ci seguono sempre e sono anche nostri collaboratori. Andiamo, io me ne vado, io la lascio, andiamo
1: perfetto.
0: Con la musica, io
1: lei
0: la
1: poi
0: lascio.
1: Continua e io e lei ci ritroveremo in altre occasioni,
0: sì.
1: Intanto buona continuazione.
0: Ma voi non lo sapete, ma il signor Claudio Prospero tutti i giorni arriva, la prima cosa che fa viene a salutare la sottoscritta.
1: È vero,
0: la sottoscritta è sempre molto felice perché se non vedo Claudio mi preoccupo.
1: Grazie e noi ci risentiamo tra poco, buona continuazione.
0: Marco e Niagara con Oro, per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina alle 9.

0: avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
8: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
9: Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Figo Moro da Caneva quest'anno compie 20 anni e per celebrare questo importante traguardo il 5 settembre ci sarà un evento che si snoderà nel centro di Pordenone fra Corso Vittorio Emanuele II e Palazzo Montereale Mantica. Ne parliamo con Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva.
10: Buongiorno.
9: Allora presidente, per questa edizione del ventennale cosa state preparando?
10: Stiamo preparando un po' di tutto, no? Per far venire la gente a festeggiare con noi questo bel traguardo. Quindi ci saranno dei laboratori per bambini, perché è aperto alle famiglie, soprattutto questo, sì, non a singole persone. Più gente c'è, più contenti siamo anche noi. Ci sarà uno show cooking, ci sarà dell'aperitivo, ci sarà un taglio della torta, ci saranno logicamente la vendita dei nostri prodotti, i nostri fichi e anche chi ci fa da partner nel nostro comune di Caneva. E vi aspettiamo in tanti, anche perché ci sarà uno spettacolo dei Papu, quindi ci sarà anche molto da ridere.
9: Era Alessia Carli, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Figo Moro da Caneva, che ci ha illustrato a grandi linee l'appuntamento di sabato 5 settembre a Pordenone per i 20 anni del Consorzio. Tutte le altre informazioni su pordenonewithlove.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il Liscio.
17: Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, ben ritrovati, grazie, si riparte per un nuovo viaggio musicale, l'ultimo di questa settimana, ben trovati oltre il Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo, più giovane che mai, e naturalmente come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Allora ragazzi, venerdì 21, che dite? Partiamo, che la musica sia con noi.

Bene, bene. Facciamo le prossime due tappe a Pordenone e a Trieste. Allora, andiamo per ordine a Pordenone. Nello dedica agli amici della palestra Blue Marine il Fox con Joe Valeriani. Poi invece a Trieste, andando a salutare Liliana, Lorenzo Pilat, Fiumi di Rose Rosse.

Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. E a tal riguardo, allora, vi ricordo, dopodomani, domenica 23 agosto, Radio Sorriso sarà in diretta dal Tivole, dalla Sagra d'Agosto di Altivole, con l'orchestra di Renzo Biondi. Dopodomani, domenica 23 agosto, dalle 21:30, alla tradizionale Sagra d'Agosto di Altivole, la diretta di Radio Sorriso con l'orchestra di Renzo Biondi. Ti porto via.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

bailando, bailando la chisomba insieme a Fabio Corazza. Bene, cari sorrisini. Veronica Cuneo insieme con noi, Anime Perdute. Poi tappa in quella di Verona andando a salutare Fabrizio Biccio con Daniela Cavanna, protagonista Solo Noi.

0: Radio Sorriso dal 27 al 29 novembre nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e nei vari caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa e tappa al casinò, accompagnatore tappa al casinò e ancora accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova che cura tutta l'organizzazione e polizza sanitaria. Per le prenotazioni sino al prossimo 31 agosto la quota è di 449 euro a persona in camera doppia. Per tutte le informazioni il nostro centralone a disposizione in ore ufficio, lo 0423 7367, 0423 7367. Con Radio Sorriso dal 27 al 29 novembre nel cuore della Slovenia natalizia.
1: Più giovane che mai.
2: È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

Antonella, è un piacere sempre ascoltarla, protagonista con questa canzone di Fiorella Mannoia, I treni a vapore. Tonia Todisco invece con una canzone di Mina, Succhiando l'uva.

Sonia Todisco, succhiando l'uva. Ad accompagnarci invece, cari ragazzi, poi vi ricordo, tra poco con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni più fortunelli di questo weekend di agosto. Intanto ad accompagnarci al prossimo punto ora Davide insieme ai ragazzi del sole con un bell'inno alla vita. Balla!

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 14 Bologna-Taranto, diramazione per Ravenna, coda tra Ravenna e il bivio, diramazione per traffico intenso. Per ora è tutto, buon pomeriggio.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: l'orchestra di Daniele Cordani, una rosa per te. Cari ragazzi, cari sorrisini, belli vicini e lontani, anzi direi di più, Orbene, orbene, orbene, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno del venerdì si va tra le stelle, come sempre, per scoprire i segni un po' meno e quelli più fortunelli del weekend con colei che ha sempre così questo rapporto speciale, questo rapporto così privilegiato con le stelle, con gli astri. Reduci poi dalle stelle cadenti e quant'altro, eccoci qua con la nostra Elisa Nadai.
1: Tra eclissi e poi tantissimi altri fenomeni, le Persei, insomma, di stelle, di pianeti, di cose ne abbiamo viste puntando gli occhi all'insù. E allora, sulla scia di queste cose meravigliose, andiamo a scoprire qual è la classifica di questo fine settimana delle nostre stelle. 12° posto Gemelli, weekend da prendere ma con calma, avrete qualche pensiero di troppo e potreste sentirvi un po' distratti. 11° posto Ariete, avete tanta energia ma rischiate di sprecarla in piccole polemiche, in famiglia cercate di non voler avere sempre l'ultima parola, siate un pochino più malleabili. 10° posto Pesci, un fine settimana all'insegna dei ricordi, non lasciate che qualche malinconia rovini le giornate, mi raccomando. 9° posto Capricorno, avete bisogno di staccare dalla routine, di godervi un po' di relax, la stanchezza della settimana lo diciamo si fa sentire. 8° posto Leone, weekend altalenante, adesso sei di buon umore, poi sei arrabbiato, poi sei triste, sei un po' variabile come il tempo. 7° posto Scorpione, riuscirete a trovare serenità grazie alla compagnia degli amici. Domenica favorevole per una conversazione importante o anche per chiarire qualche vecchio malinteso, approfittatene mi raccomando. Siamo alla metà del nostro oroscopo, fra poco i segni più fortunati, i segnin.
0: Bene, a tra poco dunque, tempo di una mazurka, unisax.

0: Ritorniamo tra le stelle, Elisa.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni ci comunicano delle cose. Allora ricapitoliamo la nostra classifica: 12° posto Gemelli, 11° Ariete, 10° Pesci, 9° Capricorno, 8° Leone, 7° Scorpione. Saliamo e quindi andiamo a caccia delle posizioni più alte della classifica dei segni zodiacali per questo weekend. 6° posto per il Toro, il vostro weekend ideale, tranquillità e buona compagnia, a volte davvero basta poco per sentirsi sereni. 5° posto, Acquario, avete voglia di cambiare programma, di fare qualcosa di diverso dal solito, assecondate questo desiderio, vi può portare delle cose molto buone o belle comunque da visitare, da vedere. 4° posto, Vergine, finalmente riuscite a mettere da parte qualche preoccupazione, una buona notizia potrebbe arrivare proprio nella giornata di domenica, un bel 4° posto di incoraggiamento per voi della Vergine. 3° posto, Cancro, affetti, famiglia, amicizie saranno al centro delle vostre giornate, sarà un fine settimana interessante e di grande energia. 2° posto, Bilancia, weekend brillante, avrete voglia di stare insieme agli altri, di godervi le piccole cose, un invito, una visita, un incontro inatteso potrebbe trasformare una giornata normale in un momento speciale. E al 1° posto manca un segno, lo sapete, è quello del Sagittario. Questa settimana il 1° posto, ragazzi, è proprio vostro. Fortuna, energia, voglia di vivere che vi accompagnano per tutto il weekend. E se arriva un invito, quelli dell'ultimo minuto, accettatelo, perché potrebbe essere proprio quello che ci vuole per rendere ancor più perfetto un fine settimana che è già perfetto. Siamo arrivati così alla fine del nostro oroscopo. Buon weekend, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Elisa. Beh, complimenti per i nati del Sagittario, medaglia d'oro per questo weekend. Non ce la passiamo male nemmeno noi della Bilancia, medaglia d'argento, dai, bene. Scendendo poi sino al 12°, appannaggio questo weekend dei Gemelli. L'importante, lo sapete, l'importante è come sempre che non

0: con Paolo Bollettinari, la bella contadina. Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci nella conclusione del nostro viaggio musicale di oggi. Siamo arrivati dunque al traguardo per questo ultimo appuntamento della settimana. Saluto già la signora Carlotta qui accanto a me, che vi accompagnerà poi come sempre con a tutti i colori della musica in un pomeriggio un po' uggioso ma fortunatamente rasserenato dalla sua presenza e poi da Radio Sorriso.
1: Signor Claudio,
0: signora Carlotta,
1: le parole giuste per introdurre qualunque cosa. Bravo.
0: Io la amo,
1: Claudio,
0: mi fa molto piacere, la ringrazio. E come accompagnerà il proseguio di questo pomeriggio con gli
1: altri? Allora, deve sapere, signor Claudio, che parto da una mia riflessione personale oggi pomeriggio. Perché io questa sera ho una cena con amici di scuola.
0: Vabbè, cose sue, insomma.
1: Sì, ci saranno anche i relativi figli dei miei amici.
0: Ok, va bene.
1: E una di queste amiche mi ha detto, mi ha mandato un messaggio prima preannunciandomi che sua figlia vorrà probabilmente fare due parole con me per chiedermi dei consigli sull'università. Scegliere, no, adesso non
0: dove che voglio andare a parare, ma questa è una bella cosa, insomma, ci si consiglia,
1: sono
0: si chiede.
1: Molto felice di questa cosa,
0: credo.
1: Però dall'altro canto ho fatto questa realizzazione: i figli delle mie amiche vanno già all'università.
0: Cioè, della serie, gli anni passano e noi ci sentiamo più vecchi.
1: Io mi sono sentita un po' vecchietta in questo momento e quindi volevo capire.
0: Ma saggia, però.
1: Saggia e comunque dimostrante almeno 10 anni in meno.
0: Assolutamente sì, anche 15, ecco. Voglio dire, insomma.
1: Grazie,
0: la saggezza non ha confini, non ha età. Però, insomma, un figlio di un'amica che chieda consigli, insomma, ci fa sentire il vecchio saggio.
1: No, tanto per quello, tanto perché ho realizzato che questa, che era una bambina di la prima amica che ha una bambina! Adesso questa bambina è una donna.
0: Ah già, dunque se va verso l'università andiamo già ai 17-18 anni.
1: Sì,
0: insomma.
1: Signor Claudio.
0: Caspi,
1: quindi volevo capire con i sorrisini, ma voi avete un momento in cui vi siete sentiti un po' vecchi oppure un momento in cui vi siete sentiti giovani?
0: Ah,
1: o normalmente,
0: ecco.
1: Lei si sente più vecchio o più giovane?
0: No, sempre giovane, signora Carlotta.
1: Giovane.
0: Anche sempre
1: perché
0: giovane.
1: Lavorando a Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai. Giustamente non è che possiamo sentirci vecchi.
0: Assolutamente.
1: Io ho questo momento di defiance, ma poi appena prendo via.
0: Basta, tutto passa giovane. Allora proprio. È come la classica nuvola di. Insomma, passa via.
1: Come
0: passa.
1: La nuvola di fantozzi.
0: Eccola lì.
1: Quella non passa.
0: Quella infatti era sempre ferma, costante. Poi abbiamo una piccola nuvola di passaggio, insomma, in un clima estivo.
1: Vabbè, ma non è che mi sento triste.
0: No, ci mancherebbe.
1: Il fatto che il tempo passi è una delle pochissime certezze che abbiamo nella vita.
0: Cara signora Carlotta, per fortuna che passa, quando non passerà più, le cose sono.
1: Mamma mia,
0: insomma.
1: Ci vorrebbe anche un piccolo gesto apotropaico.
0: Poi lo faccio. Non importa. Bene, ci fermiamo qui. Allora, ci fermiamo qui, cari sorrisini. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiremo domenica pomeriggio con Fortemente Domenica, ovvero i pomeriggi dedi di festa di Radio Sorriso. Riprende dopo la pausa vacanziera estiva, anche la Formula 1, il Gran Premio di automobilismo dall'Olanda, da Zandvoort. Un weekend, questo, da domani partirà il campionato di calcio di Serie A 26-27. Insomma, uniremo come sempre la musica e lo sport. Ci salutiamo con Susanna Pepe, uno tra i tanti grandi successi dei Pooh, Non lasciarmi mai più. E lei, signora Carlotta, non mi lasci, insomma.
1: Ma io le sto attaccata come una cozza allo scoglio, signor Claudio.
0: Bene, grazie sorrisini, buon fine settimana, come sempre fare festa con testa e buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
10: È il momento di I colori della musica.

E non era per incensarmi, perché parte Cleopatra, ma poi arriva Carlotta. Era l'orchestra di Ilaria Cenciarini con questa cumbia che ci trasporta in un tempo lontano, ma spero che nessuno di noi si senta una mummia. Infatti oggi volevo domandarvi se tendete più a sentirvi vecchi o a sentirvi giovani, perché a me oggi è proprio capitata così tra le scapole, diciamo, questa sensazione di essere del tempo che passa. Non dico tanto di essere vecchia, però proprio ho sentito il peso, no? Ho detto: mamma mia, è vero che non ho più 20 anni. È bello avere 20 anni, è bello anche poi progredire, per carità, però quei 20 anni rimangono sempre forse un picco. Voi cosa ne pensate? Raccontatelo a Radio Sorriso chiamando lo 0423 7366 80 7366 81, o mandandomi un messaggino o una bella nota vocale al 345 48 45 663. Noi partiamo a ballare, naturalmente siamo qui apposta, e allora arrivi per voi Atos Mancini col Paso Doble, Il Mio Concerto.

Ed è bella romantica, cantata da Mauro Levrini, la canzone che l'amico Sergio di Zimella voleva dedicare a sua moglie Lucia. Un bel momento romantico per iniziare la trasmissione come si deve. Grazie Sergio, un abbraccio a te. E un abbraccione anche ad Antonio di Mantova, che mi dice riguardo l'argomento che vi ho proposto oggi pomeriggio: beh, io ho 86 anni e mi sento meglio adesso di quando ne avevo 23, quindi si sente sicuramente più giovane. E il segreto è uno: eliminare lo stress, perché quando siamo stressati digeriamo male e da quello parte tutta una serie di magagne, mentre quando si è stressati, si è tranquilli, rilassati, si digerisce bene e anche tutte quelle rognette psicosomatiche vanno a sparire. E sono parole molto molto sagge, caro Antonio, facciamone tutti tesoro. Salutiamo anche Laura Cervarese. Ciao Laura, buon pomeriggio a te. Per te arriva adesso Sandrino Piva con la sua Motopolca.

Ed era l'orchestra di Alessandro Mangani con l'onda linda, e speriamo proprio che descriva anche una bella situazione per chi è al mare in questo momento. Amore, onde, bagnetti, magari con la pioggia forse un po' meno, però insomma dai, un po' di fresco ci sta, che dite? Salutiamo Tony Merrick, che anche lui mi dice: mi sento molto giovane, e il mio sentirmi giovane dipende anche dallo sport. Io faccio un sacco di sport tutti i giorni, sudo, elimino le tossine e in questo modo mi mantengo in salute e giovane. Certo, è una questione fisica, ma molto spesso è anche una questione mentale. Uno può essere in forma smagliante, ma magari sentirsi un po' vecchio di mentalità, così come magari uno ha dei problemi fisici e invece poi è molto aperto di testa. C'è anche questa cosa da considerare. Fatemi sapere la vostra. Oggi parliamo di chi si sente vecchio o giovane, e intanto per salutare l'amico Tony parte Titti Bianchi con Cuore Bandito.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso Radio Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. A 3 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, circa 400 persone hanno riempito la piazza di Campo Nogara a Venezia per dire no al silenzio e all'indifferenza. La comunità si è stretta davanti al municipio per ricordare Tania Terrin, assassinata da Dino Keber, che non accettava la separazione della coppia. Domenica ha tolto la vita alla donna e poi a se stesso. Un uomo di 58 anni è deceduto nella sua abitazione di Caorle, Venezia, dopo essere stato investito al volto dal tappo di una bombola da subacqueo mentre la stava regolando. È accaduto ieri. A dare l'allarme e a trovare il corpo è stato un vicino di casa. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. L'approvazione in prima commissione degli schemi di intesa definitivi rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso l'autonomia differenziata. Così l'assessore regionale del Veneto, Filippo Giacinti, commentando il via libera espresso dalla prima commissione consiliare alla proposta di deliberazione amministrativa numero 14 per ulteriori forme e condizioni di autonomia. È tutto.
12: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'icona e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso. Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Era Lillo Baroni con L'amore che c'è in me. Vi sta piacendo molto l'argomento, la domanda che vi ho proposto oggi pomeriggio, eh? Vi sentite, tendete a sentirvi vecchi o giovani? E perché? Per come? C'è stato un momento che vi ha fatto venire un flash che poi mai, magari è passato, eh? Allora io saluto Virginia di Vicenza che dice: io ho sempre lavorato, ora sono in pensione e mi sento molto giovane sia dentro che fuori, mi comporto proprio da giovane. Brava la nostra Virginia, così si fa. Mirka in quel di San Giovanni Lupatoto invece dice: io mi mantengo giovane grazie a Radio Sorriso, perché io accendo Radio Sorriso ogni mattina come prima cosa, prima ancora di fare colazione, e questo mi dà l'allegria e il buon umore necessari per affrontare la giornata, la vita e le piccole faccende di tutti i giorni. Brava la nostra Mirka, ti meriti proprio un bel ballo di gruppo. C'è per te Alberto Crepaldi con Panna e Caffè.

Ed è Maria Elisa Bernardini con Come un sogno. Questa è la canzone che mi ha richiesto Tiziano dalla provincia di Verona, dicendomi anche: io mi sento molto giovane, ho 68 anni ma mi vesto tutto colorato e giovanile, e mi dicono che insomma li porto bene e non dimostro gli anni che ho. Vedi, bravo Tiziano, complimenti, complimenti. Anche darsi un po' di allegria appunto con dei bei vestiti colorati è un ottimo metodo. Saluto anche Anna di Verona che mi dice: io mi sentivo 40 anni fino all'anno scorso, poi con qualche problemino fisico adesso me ne sento 90, ma l'importante è la buona volontà, voglio tornare al più presto a sentirmene 40. Quindi mai perdere la forza morale, vero Anna? Un bacione a te, ti auguro proprio di tornare prestissimo a sentirti molti meno anni di quelli che hai. E questo è un valzer per invogliare tutti quanti a pensare positivo. Si intitola Ricordo, ce lo suona Ruggero Passarini.

0: Ed era Manuel Malanotte con Viva la Tarantella che ci ha fatto scatenare in questo momento di grande concitazione, oserei dire. Perché ci piace scatenarci a ballare, ogni tanto riflettiamo anche, arriva anche un messaggio vocale, sentite cosa ci racconta un amico di Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso, siete bravissimi, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Io ho la mente giovane e vedo a 360 gradi. È una memoria d'elefante.
0: Bravo, complimenti.
1: Comunque ho 57 anni. Bene, vi saluto tutti, sono Stefano da Spilimbergo. Ciao, siete bravissimi e se potete mettete una bellissima canzone di Vita. Ciao.
0: Ciao, buona giornata, poi vediamo se riusciamo ad accontentarti. Buon pomeriggio Stefano, grazie per il tuo contributo. Per chi non l'avesse capito, oggi vi sto domandando se vi sentite più vecchi o più giovani, e perché, e per come, e quando è capitato, perché io oggi ho avuto l'illuminazione, ho detto caspita, la figlia della mia amica tra un paio d'anni inizia l'università e mi sta chiedendo consigli su come orientarsi, sulle scelte. E io sono rimasta basita, perché a me sembra di aver finito io l'università l'altro giorno. Mamma mia ragazzi, non è proprio così effettivamente. Arriva per voi Angelo Centamori con Amore di Contrabbando, una bella cumbia che nella sua trasgressività probabilmente ci farà comunque continuare a sentire giovani.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale, è Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
9: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736 680. Chiedilo a Radio Sorriso.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

E rientriamo nello studio di Radio Sorriso e salutiamo l'amica Sonia di Conegliano che ci ha richiesto questa canzone, L'amore, cantata da Pietro Galassi e Marianna Lanteri. E qui su Radio Sorriso, miei cari, manca poco al momento di salutarci e noi continuiamo a ballare. Arrivano Antonella e Aurelio con la polca, Tutti in crociera.

Sì, degli 883 con Valentina e Andrea Fiorentini, sono le 17:46 minuti, è giunto il momento di ricordarvi, lo sapevo che eravate tutti in ansiosa attesa di sapere quando sarebbe stato il prossimo pranzo di Radio Sorriso, e allora io vi dico che sarà domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con ovviamente i nostri speaker, tanta allegria, divertimento, musica, ballo, ottimo cibo naturalmente e la presenza di Graziano Cianni e di tanti altri ospiti che scopriremo prossimamente. Voi rimanete assolutamente collegati con noi su sorriso.it, a breve troverete anche il menu per scoprire quali sono le delizie che verranno mangiate in questa situazione, non vedete l'ora. E allora, ristorante Belvedere di Tricesimo, 4 ottobre, domenica 4 ottobre, prenotate il vostro posto chiamando lo 0423 7367, in orario ufficio come sempre, 42 euro, tutto compreso, è il nostro menù. E visto che ci sarà con noi Graziano Cianni, ci ascoltiamo un suo bel brano, magari una bella novità. Questa è Ladro di Sogni.

0: E abbiamo fatto un salto anche a Memphis con Daniela Cavanna qui su Radio Sorriso. Miei cari amici, è già arrivato il momento di salutarci. È qui pronto Patrick che vi terrà compagnia fino alle 20. Ciao Patrick.
1: Ciao Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso.
0: Tu ti senti vecchio o ti senti giovane?
1: Allora, per l'età che ho mi sento giovane.
0: Bravo.
1: Nel senso che insomma 50 anni quasi, però sinceramente di testa e di personalità mi sento un trentenne.
0: Perfetto, perché oggi si parla proprio di questo. Oggi pomeriggio ho un po' cambiato l'argomento perché ho detto caspita, io ho avuto sta botta oggi che ho detto caspita quanto è passato il tempo, quanto tempo è passato, i miei amici hanno i figli che vanno all'università, ma all'università ci andavamo noi l'altro giorno, e quindi mi sono dovuto un attimo resettare, e lo sto chiedendo anche ai nostri sorrisini: voi vi sentite giovani o vi sentite vecchi? Continuate a raccontarlo a Patrick. Noi ci sentiamo domani mattina presto, pensate un po', attenzione,
1: mattiniera.
0: Mamma mia, un bacione a tutti, un buonissimo weekend. Adesso arriva Alex Villani con il Mambo, questo è Tuffy, un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 18:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Görlek dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Nuci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
21: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo la band di Lara Agostini per questo Immagina, questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato ora su Radio Sorriso. Sono le 18:10 primi in questo venerdì 21 agosto in compagnia del vostro Patrick. Buonasera a tutti amici di Radio Sorriso e vi mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. E vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta fino alle ore 20. Sono il 345 48 45 663 per i vostri messaggini via WhatsApp, oppure anche un vocale se volete, così lo mettiamo in onda, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Aspettando le vostre belle dediche richieste, andiamo ad accontentare subito l'amica Enrica di Treviso che ci scrive: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore potrei ascoltare la canzone Romanzo d'amore di Bagutti, grazie per la compagnia che ci fai. Allora cara Enrica, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio e ti accontento subito con Bagutti, Romanzo d'amore. Eccolo qua, tutto per te carissima Enrica, un bacio.

E ci siamo ascoltati questa bella mazurka alla bisbetica con la vera Romagna Folk per l'amica Rita di San Daniele del Friuli. E allora vi ricordo, ragazzi, domenica 4 ottobre arriva il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. E allora, ragazzi, saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati, mi raccomando, per scoprirli. Ricordo che il menù è 42 euro tutto compreso. I dettagli del menù e di questa grande festa li trovate su sorriso.it, e ricordo Sorriso scritto con 3 R. E prenotate il vostro posto, oppure per tutte le informazioni chiamate lo 04 23 73 67 in orario d'ufficio. E adesso andiamo ad accontentare un'amica, l'amica Mary, che

e dedica al marito Pietro, con tanti auguri di una pronta guarigione, una bella canzone allegra. Allora, carissima Mary, ho scelto per te questa bella canzone che cantavano Cochi e Renato, in questo caso i Mirage, per voi Libe Libelà.

Ruggero Scandiuzzi per voi con Applausi in Paradiso, questa grande canzone. Adesso ragazzi andiamo sempre con le belle canzoni, però arriva il maestro Dante Torricelli con il suo pianoforte Honky Tonky Train Blue.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo bellissimo brano. Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Vi ricordo anche i numeri 345-48-45663 per la vostra richiesta via messaggino, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680 o 736-681. Per questi ultimi minuti di Cocktail di Sera, intanto vi faccio ascoltare la voce di Checco e la B-Band. Checco, ciao, un abbraccio anche a te, so che ascolti sempre Radio Sorriso, e arriva uno dei suoi più grandi successi, ascoltiamo Il Re dei Pagliacci.

questo era Checco e la B-Band con il re dei pagliacci qui su Radio Sorriso. Sono le 19:43 minuti in questo venerdì 21 agosto con il vostro Patrick. E adesso andiamo sempre in musica, perché arriva la voce di Monica dei Rodigini con questa bellissima canzone, una bella begin dal titolo Nel cuore delle donne. Sicuramente nel cuore di tutte le donne di Radio Sorriso c'è la radio più giovane che mai.

Ci siamo ascoltati Domenico Cerri con La luce, la mia luce dei pensieri, per l'amico Angelo di Bologna che ce l'ha richiesta via WhatsApp. Ciao Angelo, grazie per ascoltare Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ripeto sempre, anche la radio delle grandi orchestre italiane. Andiamo a salutare anche in un attimo l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona serata, e poi salutiamo anche l'amico Andrea di Vicenza che dice: il tramonto è la musica che apre la notte. Grazie mille, ciao Andrea, un abbraccio anche a te e grazie per aver interagito insieme a noi in, tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Siamo giunti al termine ormai di queste due ore insieme in questo cocktail di sera con Patrick, e allora io vi saluto, vi auguro veramente di trascorrere una buona serata in famiglia, ma soprattutto, come dico sempre, con le persone che vi fanno stare bene. Un abbraccio a tutti voi, io per quanto mi riguarda sarò qui dalle 12 alle 15 domani sabato 22 agosto, quindi trascorrete una buona serata, un abbraccio a tutti e vi lascio con una bellissima canzone, la canta Veronica Cuneo e questa è E la neve cadeva. Un abbraccio a tutti voi, buona serata sorrisini, vi aspetto domani dalle 12 alle 15 qui in diretta su Radio Sorriso, e se qualcuno vi chiede appunto che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate la radio più giovane che mai, che è Radio Sorriso. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un abbraccio e buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo il passaggio temporalesco di oggi, nella giornata di domani sul nord Italia ritornerà un po' di alta pressione a favorire maggiore stabilità. Mattinata variabile, tra sole e qualche nuvolamento, gli ultimi possibili piovaschi sull'estremo nord-est. Durante il pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata pienamente estiva ma di caldo gradevole, ben sopportabile, con massime ovunque sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto. Sto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso!
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
12: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
12: Cerco. In
0: compagnia di Ale.

Buonasera cari sorrisini, abbiamo iniziato il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme di questo venerdì 21 agosto con la grande voce di Annalisa Simeoni e il brano Io, Tu e le Rose. Un brano di Orietta Berti, scritto da Mogol, Alberto Testa e Elvio Monti, anno 1967. Il brano parla di un amore finito e del ricordo di una relazione ormai lontana. Le rose rappresentano la bellezza e la nostalgia di quel rapporto. Brano presentato al Festival di Sanremo proprio del 67, dove arrivò seconda. Una canzone melodica italiana tipica degli anni 60. Proseguiamo e alziamo un po' il ritmo con la grande voce di Patrizia. Ascolteremo un successo di Rosanna Fratello del 1971. Stiamo parlando di Sono una donna, non sono una santa. Un brano che racconta una donna che rivendica la propria libertà, i propri sentimenti, senza voler essere considerata perfetta o irriprensibile. Amore, desiderio, emancipazione femminile. Una canzone melodica italiana molto popolare negli anni 70. L'ascoltiamo con la grande voce di Patrizia, Sono una donna, non sono una santa, con Alex a Sorriso Grandi Firme. A tra poco!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La voce di Graziano con Nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, brano di Domenico Modugno del 1958. Il brano parla del desiderio di libertà e di evasione dalla realtà, immaginando di volare nel cielo insieme alla persona amata. È un brano che parla d'amore, di sogno e di libertà. E vinse il Festival di Sanremo nel 1958. È sicuramente una delle canzoni italiane più famose al mondo. Proseguiamo con Giancarlo e la Santa Monica Band e ascolteremo adesso Nel giardino di Tamara, un brano della Strana Società del 1972. Versione più conosciuta, il brano era quello inciso già nel 71 dalla Quinta Faccia. Il brano Nel giardino di Tamara racconta un'atmosfera malinconica e misteriosa legata al ricordo di Tamara e a un amore perduto. Nostalgia, solitudine e amore sono i temi principali di questo brano, che è stato veramente un famoso successo pop italiano degli anni 70. E noi l'ascoltiamo in questa bella versione con Giancarlo e la Santa Monica Band.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

sarà per sempre, sempre sì. Roberto Tagliani con questo bel brano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, il successo di Salda Vinci. Brano che parla di una promessa d'amore eterno tra due persone che scelgono di costruire una vita insieme, affrontando anche le difficoltà. Amore, matrimonio, fedeltà e futuro insieme. Un bel pop melodico con influenza della tradizione napoletana. Grande Salda Vinci, per sempre sì, con questo brano insomma sono nati diverse anche coreografie riguardo ai balli di gruppo per i nostri amatissimi ballerini. Chiudiamo dolcemente il nostro appuntamento di questa sera con Dania, Danimos Band, insieme a Cosimo, Io non ti lascerò mai. Una dedica d'amore scritta da Amedeo Minghi per la moglie che se n'era andata solamente da qualche settimana. Un bellissimo brano, un bel riempipista del 2014. Una dichiarazione d'amore e di fedeltà in cui il protagonista promette di non abbandonare mai la persona amata. Amore eterno, fedeltà, un legame profondo. Una canzone melodica e romantica tipica dello stile del mitico Amedeo Minghi. Con questo bel brano io vi ringrazio per essere stati con me, ritornerò in diretta con voi il lunedì, quindi non mancate, e poi come sempre domani sera la replica di due appuntamenti di lunedì e di questa sera di Sorriso Grandi Firme, quindi un saluto anche agli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte. Da Alex è veramente tutto, a me non resta che augurarvi un buonissimo weekend, un bacio, un saluto e un sorriso, ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Sono le 21 e 3 minuti.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
10: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
5: Sorriso,
6: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine città, farmacia Santa Maria del Dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22:03.

0: flamenco.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 2:01. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

È pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.